la vita famiglia del Pecota. Grande Marte, sei sintonia con toda la gente tucumana.